Allora, io ascolto Radio Margherita perché mi piace e perché è una radio emozionante. Allora, io innanzitutto mi chiamo Nicolai Daniele e chiamo da Licata. Radio Margherita è davvero una radio che trasmette emozioni vere dal profondo del cuore. Grazie a tutti, un bacio davvero

faccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: l'indovinello del giorno.
1: Chi sta più male di una giraffa con il mal di collo? La risposta è un millepiedi con il mal di piedi.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Achille Lauro, amor.
4: Stanotte.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 2 e 54 minuti. Lucio Battisti, la luce dell'Est.

parlo con te che mi respiri sempre accanto, anche se da un po' di tempo siamo estranei in questo letto. Tu che nei silenzi hai soffocato la tua rabbia e con lo sguardo assente ti ripeti ne ho abbastanza. Dimmi se per caso alla mancanza hai dato un nome o se come me hai solo voglia di capire se poi restare uniti sia la giusta soluzione oppure dire basta senza giri di parole. Ma poi

respiri accanto e sono io a non respirare. Quello che succede non è semplice da dire. Fingere di amare non ha senso e dopo tutto non si è mai da soli a pagarne.

0: sono Filippo e chiamo da Milano. Io ascolto Radio Margherita perché ho avuto un momento negativo della mia vita, sono caduto un po' in depressione e ascoltando Radio Margherita mi sono veramente tirato fuori. Sono molto molto contento e vi ringrazio tutti.
1: Radio Margherita guarisce dalla depressione anche a Milano. Radio

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mina.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mina.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Grande, grande, grande. Insieme. Un anno d'amore.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Μόρι Εφήμερο.
1: Il rispetto non ha colore, ma il razzismo sì. Diciamo no a ogni forma di discriminazione.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del Carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'è da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugile, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 3 e 52 minuti. La tua radio preferita? Radio Margherita.

mi chiamo Tore, chiamo dalla Sardegna, Sassari, e devo dire che ho scoperto questa radio soltanto adesso. So che esiste più da 50 anni e me ne rammarico moltissimo, perché è una radio veramente come la desideravo io, pulita, tranquilla, senza schiamazzi, senza... insomma, l'ho trovata eccezionale.

Giovanni Pettenati. Detto Gianni, è nato a Piacenza il 29 ottobre 1945 ed è stato un cantante e critico musicale italiano. A 6 anni vinse un concorso canoro e a 8 anni iniziò gli studi musicali. Da ragazzo fece parte della Società Filodrammatica di Piacenza, recitando il teatro di Pirandello. Nel 1965 vinse il Festival di Bellaria. Si unì poi agli Juniors e nel 1966, accompagnato dal medesimo gruppo, incise il suo primo 45 giri. Nel 1966 incise il suo più grande successo Bandiera Gialla. Autori Alberto Testa, Nisa, Steve Dubof, Artie Kerfeld. Il brano è la versione italiana di The Pied Piper del cantante pop inglese Crispian St. Peters, canzone evergreen degli anni 60, capace di resistere al tempo diventata una hit, un inno generazionale simbolo di un'epoca associata a una certa idea di spensieratezza. Con questo brano, Gianni Pettenati ha venduto più di 10 milioni di copie. Al brano fu ispirato il film musicarello I ragazzi di Bandiera Gialla di Mariano Laurenti, che vide la partecipazione, oltre allo stesso Pettenati, di altri artisti famosi di quegli anni come Patti Pravo, Rocky Roberts, Ricky Shane, Lucio Dalla, The Primitives, Equipe 84 e Renato Zero. Gianni Pettenati resterà per sempre il cantante di Bandiera Gialla, che è stato pure il nome di un celebre programma radiofonico cult di quell'epoca, presentato da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1967 Gianni Pettenati partecipò al Festival di Sanremo e a Un disco per l'estate al Cantagiro. Nel 1968, insieme con Antoine, entrò in finale al Festival di Sanremo. Seguirono altri successi. Critico musicale, fu anche autore di romanzi, testi teatrali e libri sulla storia della musica leggera italiana, tra cui Quelli erano giorni, 30 anni di canzoni italiane, scritto insieme con Red Ronnie, Gli anni 60 in America, Mina come sono, Io Renato Zero e Alice se ne va. Nel 2009 portò in scena il recital Breve storia della canzone italiana raccontata a memoria assieme a Delia Rimoldi, Raffaele Coeler, Maurizio Dosi e Luca Maciachini. Nel suo percorso si segnala anche l'impegno politico. Si candida infatti nel 2014 come consigliere comunale nel comune di Albenga. Con il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2018 gli fu concesso un assegno vitalizio di 24.000 euro annuali in applicazione della legge Bacchelli per aver dato lustro alla patria. Gianni Pettenati è morto il 22 febbraio 2025 ad Albenga, in provincia di Savona. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo La rivoluzione, Un cavallo nella testa, La tramontana,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Gianni Pettenati. Radio Margherita, per la memoria.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Nada, cuore stanco.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia. Nelle prossime ore sole e caldo intenso. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, massimi anche fino a 35 gradi. Verso sera temporali di calore su Alpi e Prealpi. Centro Italia con tempo stabile e assolato, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio in montagna. E poi il sud, anche qui una giornata soleggiata con sole dappertutto e caldo intenso su tutte le aree interne. Tocchiamo anche i 36-37 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Enrico. Oggi è l'onomastico di Enrico. Il nome ha origine germanica e significa potente in patria. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 luglio del 1862, con la legge numero 710-1862, viene istituito il monopolio di Stato sui tabacchi. Lo scioglilingua di oggi è: la rana in Spagna gracida in campagna. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Era una ragazza poliglotta, parlava 18 lingue, ma in nessuna sapeva dire di no. Ed ora l'aforisma del giorno. Il rispetto vale più di 1000 parole dolci. Il consiglio della nonna di oggi è: il caffè preso tutte le mattine ha lasciato qualche macchia sui vostri denti? Per tornare ad avere un sorriso splendente, potete usare un metodo semplice e 100% naturale. È sufficiente strofinare di tanto in tanto sui denti una foglia di spinaci cruda. In alternativa si può usare del bicarbonato, ma con parsimonia, in quanto, essendo abrasivo, potrebbe rovinarne lo smalto. Adesso l'indovinello del giorno. Fanno carriera dopo la morte. La risposta è: i santi. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti, sono Salvino da Rosolini, provincia di Siracusa. Il proverbio di oggi: quando amico non te rispunna prima uci, vuol dire che lo scorso non ci piace. Che significa in italiano? Quando l'amico non risponde subito alla chiamata, vuol dire che non gli conviene il discorso. Grazie a tutti, ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Impiastro. Impiastro, dal latino emplastrum. Significato: medicamento da spalmare fatto con semi o foglie bollite. In senso figurato, persona petulante.
3: Radio Margherita.

0: Margherita, musica italiana.
1: Le Deva, un'altra idea.

0: messaggio può aspettare, la tua sicurezza no. Concentrati sulla strada.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.
3: Radio Margherita. E se fossi un pittore?

0: Mino Reitano, La mia canzone.
1: Io non so nemmeno tante cose, dico sì.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Pina di Mattia di Enna, a Nino Trapani di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Buon compleanno a Giuseppe Cerniglia di Misilmeri, in provincia di Palermo, a Chiara Pelella di Acerra, in provincia di Napoli. Auguri di buon compleanno a Marina Cuccia di Cefalù, in provincia di Palermo, a Rosario Milazzo di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, ed infine auguri a Noemi Nafiti di Assoro, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.

0: un giorno insieme con Pupo. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia dei Negramaro.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Negramaro.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il posto dei santi, Mentre tutto scorre, Parlami d'amore, Ruberò alla luna, Singhiozzo e Ti è mai successo?
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Gianni Morandi,
3: Gianna Nannini, L'immensità.

0: facile, ma dai.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Enrico,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Chirografo. Chirografo. Dal latino dotto, chirografum. Significato: documento autentico scritto di proprio pugno. Scrittura privata, firmata dal debitore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Peripatetico. Peripatetico. Significato: il termine si riferisce a ciò che si fa o accade mentre si passeggia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Otite. Otite. Dal greco otos, orecchio. In medicina, infiammazione dell'orecchio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stage. Stage. Voce francese che propriamente significa tirocinio. Significato: periodo di addestramento all'interno di un'azienda al fine di apprendere una professione.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Salvatore Adamo, sei qui con me.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André. La guerra di Piero.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 6 e 51 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Maria Pia Lombardo di Troina, in provincia di Enna, a Gaetano Pacchioni di Gela, in provincia di Caltanissetta. Buon compleanno ad Alessia Ciotta di Ravanusa, in provincia di Agrigento, a Roberto Piccione Gaudioso di Vittoria, in provincia di Ragusa. Auguri di buon compleanno a Flora Siligato di Mongiuffi Melia, in provincia di Messina, a Giuseppina Termini di Licata, in provincia di Agrigento. Ed infine auguri a Maria Consoli di Pedara, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

giorno insieme con Pupo. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: mai più. Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, dato che ognuno di noi può esprimere la propria opinione, io voglio esprimere la mia opinione sugli stipendi e sullo sfruttamento. Se siamo sfruttati è solo colpa nostra che ci facciamo andare bene stipendi da 300, 400, 500, 600 euro al mese. Se noi ci facciamo andare bene questi stipendi, lo sfruttamento non finirà mai. Io chiamo da Pozzallo in provincia di Ragusa. Grazie mille Radio Margherita, un bacio.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Enrico.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Qual è il colmo per un sindaco? Essere un tipo fuori dal comune.
1: L'angolo del sorriso.
3: Mi sono sempre chiesto, ma chi va in giro a costruire quadrati sull'ipotenusa?
1: L'angolo del sorriso.
2: Due mandarini litigano furiosamente e uno dice all'altro: guarda che ti spicchio.
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Neri per caso, che cosa sei?

0: Non rischiare la tua vita e quella degli altri. Se bevi, lascia guidare qualcun altro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony riderà.
3: Perché tu.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Simonetta Spiri, a un chilometro da Dio. Sono cresciuta.

0: sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 7 e 51 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno a Pina di Mattia di Enna, a Nino Trapani di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Buon compleanno a Giuseppe Cerniglia di Misilmeri, in provincia di Palermo, a Chiara Pelella di Acerra, in provincia di Napoli. Auguri di buon compleanno a Marina Cuccia di Cefalù, in provincia di Palermo, a Rosario Milazzo di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, ed infine auguri a Noemi Nafiti di Assoro, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia. Nelle prossime ore sole e caldo intenso. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, massimi anche fino a 35 gradi. Verso sera temporali di calore su Alpi e Prealpi. Centro Italia con tempo stabile, assolato, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio in montagna. E poi sud, anche qui una giornata soleggiata con sole dappertutto e caldo intenso su tutte le aree interne. Tocchiamo anche i 36-37 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Un giorno insieme con Pupo. Torna fra un'ora. Dargent Amico. Catì.
1: Dicevi no, no. E alla fine sei venuta anche tu qua.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Donato da Agrigento, vorrei segnalare che spesso si parla sempre di quelli che vanno troppo veloci per le strade e che creano quindi dei pericoli alle persone e agli altri. Per la mia attività lavorativa sono spesso in auto in giro per la Sicilia e vi assicuro che quelli che procurano più pericoli sono quelli che vanno troppo piano. Troppo piano significa che se c'è un limite di velocità a 50 ti vanno a 30, a 40 su strade cosiddette le strade statali della Sicilia. Grazie, vi ascolto sempre.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Showman. Non si può leggere nel cuore. No.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Enrico. Oggi è l'onomastico di Enrico. Il nome ha origine germanica e significa potente in patria. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 13 luglio del 1862, con la legge numero 710-1862, viene istituito il monopolio di Stato sui tabacchi.

0: Il caffè preso tutte le mattine ha lasciato qualche macchia sui vostri denti? Per tornare ad avere un sorriso splendente, potete usare un metodo semplice e 100% naturale. È sufficiente strofinare di tanto in tanto sui denti una foglia di spinaci cruda. In alternativa si può usare del bicarbonato, ma con parsimonia in quanto, essendo abrasivo, potrebbe rovinarne lo smalto. Adesso l'indovinello del giorno. Fanno carriera dopo la morte. La risposta è i santi. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti, sono Salvino da Rosolini, provincia di Siracusa. Il proverbio di oggi: quando amico non te rispunna prima uci, vuol dire coro scurso non ci piaci. Che significa in italiano? Quando l'amico non risponde subito alla chiamata, vuol dire che non gli conviene il discorso. Grazie a tutti, ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Impiastro. Impiastro. Dal latino emplastrum. Significato: medicamento da spalmare fatto con semi o foglie bollite. In senso figurato, persona petulante.
3: Radio Margherita. La più bella musica leggera italiana.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me in ogni mio pensiero.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ron, Joe Temerario.
4: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

0: sempre informati attacca basi americane con in Radio Bahrain, Margherita.
1: Giordania e Kuwait, replicando agli ultimi raid statunitensi che hanno interessato la provincia di Hormozgan. Sullo stretto di Hormuz prosegue la tensione, è chiuso, sostiene l'Iran, è aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Russia, droni ucraini uccidono 3 persone, ferendone altre 5 nella regione di Mosca, almeno 342 invece quelli abbattuti nella notte in varie regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Ucraina, di Zaporizhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali nella città di Chernomorsk. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenteri russi a sostegno di Kiev. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok, almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Si indaga sulle cause. Caldo, l'Italia alle prese con una nuova ondata, temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Maria Pia Lombardo di Troina, in provincia di Enna, a Gaetano Pacchioni di Gela, in provincia di Caltanissetta. Buon compleanno ad Alessia Ciotta di Ravanusa, in provincia di Agrigento, a Roberto Piccione Gaudioso di Vittoria, in provincia di Ragusa. Auguri di buon compleanno a Flora Siligato di Mongiuffi Melia, in provincia di Messina, a Giuseppina Termini di Licata, in provincia di Agrigento, ed infine auguri a Maria Consoli di Pedara, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Jimmy Fontana. Il

0: Nicola Bueti, Sopportami così.
1: Non sopporto lo sporco, non sopporto chi è sporco. Non sopporto il ripiego, non sopporto il ti spiego, non sopporto la noia, non sopporto chi annoia, non sopporto gli orari, non sopporto i normali, non sopporto chi recita, non sopporto la predica, ma sopporto te. Non sopporto le code, non sopporto chi muore, non sopporto i capricci, non sopporto i miei vizi, non sopporto gli agnostici, non sopporto i politici, non sopporto il fa caldo. Non sopporto il mi stanco, non sopporto i paletti, non sopporto i perfetti, ma sopporto.

Non sopporto la sveglia, non sopporto la guerra, non sopporto gli statici, non sopporto gli apatici, non sopporto i patetici, non sopporto i dispotici, non sopporto chi giudica, non sopporto chi stuzzica, non sopporto il rimorso, non sopporto il sopporto, ma sopporto te.

0: piove, adesso piove solo su di me. Non vergognarti che se piove adesso piove solo su di me.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
1: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Pina, chiamo da Santa Croce Camerina. Quattro pane morio, quattro luci gambao. Che significa? In condizione di estremo freddo, chi aveva cibo non ce l'ha fatta, mentre chi aveva un po' di calore, di tepore, in siciliano no, diciamo luci, ce l'ha fatta.
4: Ciao Radio Margherita, sono Francesca da Catania. Vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi. Allora, il mio proverbio è: meglio si non caricchizza, cioè meglio avere un po' di intelligenza e di senno che ricchezza, perché la ricchezza non serve a questo punto a niente se non c'è l'intelligenza.
5: Ciao a tutti, sono Emma, chiamo da Fasano. Volevo dire il proverbio di oggi: quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco. Ciao a tutti e ciao Radio Margherita.
6: Siamo da Taranto, mi chiamo Cosimo. Il mio proverbio è: c'ha la lanterna a tina mano o c'è codo, un c'è codo c'è tina mano. Se la lanterna ce l'ha in mano il cieco cosa tiene in mano?
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

ci ritrovo in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi è l'ultima volta. E ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

0: persi dentro a questo loop.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Ciao, sono Giancarlo, chiamo da Catanzaro. Volevo dire alla gente di fare più volontariato, perché c'è sempre bisogno di assistenza, sempre bisogno di assistere, sempre bisogno di dare un aiuto, una mano. Un saluto, un abbraccio a tutti. Ciao.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 9 e 48 minuti.
5: Tanti auguri di buon compleanno a Pina Di Mattia di Enna, a Nino Trapani di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Buon compleanno a Giuseppe Cerniglia di Misilmeri, in provincia di Palermo, a Chiara Pelella di Acerra, in provincia di Napoli. Auguri di buon compleanno a Marina Cuccia di Cefalù, in provincia di Palermo, a Rosario Milazzo di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, ed infine auguri a Noemi Nafiti di Assoro, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
6: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Medio Oriente, tensione su Hormuz. Nel pieno di dichiarazioni incrociate arriva il comunicato delle guardie rivoluzionarie iraniane che dichiarano di avere il pieno controllo sullo stretto, chiuso secondo l'Iran, aperto per gli Stati Uniti. Colpite intanto le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, in risposta agli ultimi raid statunitensi nella notte. Russia, 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini, 342 invece quelli abbattuti in altre regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Odessa e Zaporizia in Ucraina. Intanto oggi è il giorno del vertice dei volenterosi a Parigi a sostegno di Kiev. Lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, 3 anni fa l'annuncio della malattia. Tra i ruoli più iconici quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Crema, 3 giovani fermati per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi è quella della resa dei conti fra bande di stranieri. Tennis, Sinner di nuovo re a Wimbledon. L'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 e vince il 5º titolo Slam. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pupo.
4: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toni del Monaco. Una spina e una rosa.

0: CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondibombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continuo aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta. Telefono 0934 21 993.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 10 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Enrico.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Giovanni Pettenati. Detto Gianni, è nato a Piacenza il 29 ottobre 1945 ed è stato un cantante e critico musicale italiano. A 6 anni vinse un concorso canoro e a 8 anni iniziò gli studi musicali. Da ragazzo fece parte della Società Filodrammatica di Piacenza, recitando il teatro di Pirandello. Nel 1965 vinse il Festival di Bellaria. Si unì poi agli Juniors e nel 1966, accompagnato dal medesimo gruppo, incise il suo primo 45 giri. Nel 1966 incise il suo più grande successo Bandiera Gialla. Autori Alberto Testa, Nisa, Steve Dubof, Artie Kerfeld. Il brano è la versione italiana di The Pied Piper del cantante pop inglese Crispian St. Peters, canzone evergreen degli anni 60, capace di resistere al tempo diventata una hit, un inno generazionale simbolo di un'epoca associata a una certa idea di spensieratezza. Con questo brano, Gianni Pettenati ha venduto più di 10 milioni di copie. Al brano fu ispirato il film musicarello I ragazzi di Bandiera Gialla di Mariano Laurenti, che vide la partecipazione, oltre allo stesso Pettenati, di altri artisti famosi di quegli anni come Patti Pravo, Rocky Roberts, Ricky Shane, Lucio Dalla, The Primitives, Equipe 84 e Renato Zero. Gianni Pettenati resterà per sempre il cantante di Bandiera Gialla, che è stato pure il nome di un celebre programma radiofonico cult di quell'epoca, presentato da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1967 Gianni Pettenati partecipò al Festival di Sanremo e a Un disco per l'estate al Cantagiro. Nel 1968, insieme con Antoine, entrò in finale al Festival di Sanremo. Seguirono altri successi. Critico musicale, fu anche autore di romanzi, testi teatrali e libri sulla storia della musica leggera italiana, tra cui Quelli erano giorni, 30 anni di canzoni italiane, scritto insieme con Red Ronnie, Gli anni 60 in America, Mina come sono, Io Renato Zero e Alice se ne va. Nel 2009 portò in scena il recital Breve storia della canzone italiana raccontata a memoria assieme a Delia Rimoldi, Raffaele Coeler, Maurizio Dosi e Luca Maciachini. Nel suo percorso si segnala anche l'impegno politico. Si candida infatti nel 2014 come consigliere comunale nel comune di Albenga. Con il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2018 gli fu concesso un assegno vitalizio di 24.000 euro annuali in applicazione della legge Bacchelli per aver dato lustro alla patria. Gianni Pettenati è morto il 22 febbraio 2025 ad Albenga, in provincia di Savona. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo La rivoluzione, Un cavallo nella testa, La tramontana, Bandiera gialla. Sì.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Gianni Pettenati. Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita, amica fedele.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Medio Oriente, tensione su Hormuz. Nel pieno di dichiarazioni incrociate arriva il comunicato delle guardie rivoluzionarie iraniane che dichiarano di avere il pieno controllo sullo stretto, chiuso secondo l'Iran, aperto per gli Stati Uniti. Colpite intanto le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, in risposta agli ultimi raid statunitensi nella notte. Russia, 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini, 342 invece quelli abbattuti in altre regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Odessa e Zaporizia in Ucraina. Intanto oggi è il giorno del vertice dei volenterosi a Parigi a sostegno di Kiev. Lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, 3 anni fa l'annuncio della malattia. Tra i ruoli più iconici quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Crema, 3 giovani fermati per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi è quella della resa dei conti fra bande di stranieri. Tennis, Sinner di nuovo re a Wimbledon. L'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 e vince il 5º titolo Slam. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Adriano Celentano, l'arcobaleno.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Maria Pia Lombardo di Troina, in provincia di Enna, a Gaetano Pacchioni di Gela, in provincia di Caltanissetta. Buon compleanno ad Alessia Ciotta di Ravanusa, in provincia di Agrigento, a Roberto Piccione Gaudioso di Vittoria, in provincia di Ragusa. Auguri di buon compleanno a Flora Siligato di Mongiuffi Melia, in provincia di Messina, a Giuseppina Termini di Licata, in provincia di Agrigento. Ed infine auguri a Maria Consoli di Pedara, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: un giorno insieme con Pupo. Torna fra un'ora.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Cosimo da Cireale, volevo dire, ma in che paese abitiamo noi? Non lo so. Ho sentito prima la telefonata di quel signore là che è andato in ospedale e gli hanno occupato la casa. Io auguro a questi politici, a questi giudici, che qualcuno occupi la loro casa. Così capiscono come si sente il povero disgraziato, che possibilmente non ha neanche i soldi per andarsi a prendere una stanza al B&B ed è in mezzo alla strada. Io non lo so, dovete credermi, in che paese abitiamo, io non lo so.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mina.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mina.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Grande, grande, grande. Insieme. Un anno d'amore. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 11 e 24 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Enrico.

0: La settimana comincia come è iniziata la precedente e a mia memoria è tante dalla fine di febbraio, con le notizie di guerra, di una recrudescenza del conflitto quando si sperava che la tregua potesse reggere. Rinuncio a dare ancora una volta le notizie di giornata, della mattinata, perché sembra veramente di mandare in onda i 100 secondi di una settimana, due settimane, tre settimane fa. La questione di fondo resta la stessa, che non c'è un momento di pacificazione tra Stati Uniti e Iran, perché non c'è la volontà probabilmente di pacificazione. È come se tutte e due le nazioni, tutte e due le leadership, avessero capito che è quasi conveniente questo stato di bellicosità permanente, questo stato di conflittualità che permette però l'apertura delle trattative, che tiene aperti canali indiretti di dialogo. Ma questo è terrificante. Le guerre di lunga durata, le guerre a basso voltaggio o ad alti e bassi, sono le guerre più pericolose perché si incistano non solo nelle relazioni internazionali ma nella coscienza collettiva. E io mi rendo conto che già questa mattina, all'ennesima settimana che inizia con notizie di bombardamenti lungo la costa iraniana, di contrattacchi verso il Bahrain e il Kuwait, la sensazione per tanti di noi è la stessa, ancora come un déjà vu, come dire vabbè, lasciamoli al loro destino, che è appunto la cosa più pericolosa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: notizie.
1: Medio Oriente, tensione su Hormuz. Nel pieno di dichiarazioni incrociate arriva il comunicato delle guardie rivoluzionarie iraniane che dichiarano di avere il pieno controllo sullo stretto, chiuso secondo l'Iran, aperto per gli Stati Uniti. Colpite intanto le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait in risposta agli ultimi raid statunitensi nella notte. Russia, 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini, 342 invece quelli abbattuti in altre regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Odessa e Zaporizhia in Ucraina. Intanto oggi è il giorno del vertice dei volenterosi a Parigi a sostegno di Kiev. Lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, 3 anni fa l'annuncio della malattia. Tra i ruoli più iconici quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Crema, 3 giovani fermati per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi è quella della resa dei conti fra bande di stranieri. Tennis, Sinner di nuovo re a Wimbledon. L'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 e vince il 5º titolo Slam. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 11 e 57 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Farida, vedrai, vedrai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 12:27.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Marcello Mastroianni nel film I soliti ignoti? Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare. Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Le vittorie contro le donne sono le sole che si ottengono fuggendo. Sa cosa diceva Martin Luther King? Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, ma è l'indifferenza dei buoni.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Questo Covid ha sistemato tutti i vagabondi statali, non lavora più nessuno. Con lo smart work stanno a casa, escono, ritornano, in ufficio non c'è nessuno. Presto che ritorni la normalità, perché a questo punto il Covid ha salvato solo gli impiegati statali. Grazie, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Gigi D'Alessio. Una notte al telefono.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 12 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pupo.

0: Un giorno insieme con Pupo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Gino Paoli. Sapore di sale.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Rocco Hunt e Neffa, se mi chiami.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Angela da Torino e ho notato che non si parla mai dei nostri compagni di vita a quattro zampe. Ultimamente ci sono stati dei casi particolari e tragici, come per il cane Aaron incendiato in una delle piazze principali di Palermo, il gatto Leone 1 che è stato scuoiato vivo, il gatto Leone 2 a cui hanno fatto esplodere dei petardi in bocca, il gatto Grey che è stato buttato in una vasca di acqua gelata da una ragazzina di 16-17 anni, il gatto Oil a cui le hanno buttato l'olio bollente addosso e tanti altri casi tragici di crudeltà gratuite verso i nostri amici animali. Volevo ricordarli e sperare che ci possano essere delle pene più severe per coloro che infliggono queste crudeltà. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 13:25.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Più burocratica è un'organizzazione, più grande è la misura in cui il lavoro inutile tende a rimpiazzare il lavoro utile.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo Elisa e chiamo dalla provincia di Caserta. Volevo mettere in evidenza un problema per quanto riguarda le prenotazioni ASL, che ci sono dei tempi molto lunghi di attesa, soprattutto per le persone che soffrono di gravi malattie. Quindi chiedo al Ministro della Salute di accelerare i tempi e di dare dignità agli ammalati di ogni genere. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 13:55.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

se facesse ombra ti ci nasconderei, se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato, se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Pupo.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Liliana, telefono da Torino. Volevo dire questo, che si perseguono tanto gli spacciatori che vendono queste droghe di tutti i tipi e stanno aumentando di dismisura in tutte le città, perché hanno capito che in Italia si fanno soldi a palate senza lavorare tanto. Ma la colpa è degli italiani che la comprano, perché se c'è tanta offerta è perché c'è tantissima richiesta. Incominciano a drogarsi giovanissimi, per non parlare delle discoteche dove la droga scorre a fiumi. I giovani si stanno rovinando perché non hanno ancora capito che la droga rovina il cervello. Bisognerebbe che andassero nelle scuole a spiegare, a far vedere dei filmati i danni che procurano queste sostanze. Ma i genitori non si accorgono quando i loro figli rientrano a casa in che stato sono. E i soldi che gli danno, come li spendono?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Pierangelo Bertoli. Se fossi
1: un pescatore, pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno spregone, sprecherei, ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore, sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso, riderei, ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Per profumare una stanza, bagna il vetro di una lampadina con un po' di essenza profumata prima di montarla sul lampadario. Così, con il calore, emanerà il profumo.
1: I consigli della nonna.
2: Se le tue scarpe si sono bagnate, non farle asciugare al sole o vicino al calorifero, ma in un luogo ombreggiato affinché non restino antiestetici aloni.
1: I consigli della nonna.
2: Se hai i capelli secchi e sfibrati, puoi nutrirli con l'uovo. Sbatti leggermente il tuo orlo e usalo come impacco per un quarto d'ora prima del normale lavaggio.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: In questo periodo si parla tanto, giustamente, della Shoah, dello sterminio atroce di tanti ebrei. E io mi domando come mai non si parla mai anche dello sterminio, del genocidio degli armeni da parte dei turchi. Io non sento mai parlare di questo in radio, in TV. Ho letto tanto su questo sterminio, su questo genocidio, perché proprio non ho mai sentito niente al riguardo, niente o quasi niente al riguardo negli altri mezzi di comunicazione di massa. Grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 14 e 58 minuti.
1: Elettra Lamborghini. Mani in alto.
2: L'estate arriva quando?

0: chiamo Anna, chiamo da Napoli e ascolto Radio Margherita perché mi fa passare tutti i momenti tristi della mia vita.
1: Radio Margherita ti fa passare tutti i momenti tristi della tua vita, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 15 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La settimana comincia come è iniziata la precedente e a mia memoria è tante dalla fine di febbraio, con le notizie di guerra, di una recrudescenza del conflitto quando si sperava che la tregua potesse reggere. Rinuncio a dare ancora una volta le notizie di giornata, della mattinata, perché sembra veramente di mandare in onda i 100 secondi di una settimana, due settimane, tre settimane fa. La questione di fondo resta la stessa, che non c'è un momento di pacificazione tra Stati Uniti e Iran, perché non c'è la volontà probabilmente di pacificazione. È come se tutte e due le nazioni, tutte e due le leadership, avessero capito che è quasi conveniente questo stato di bellicosità permanente, questo stato di conflittualità.

0: che permette però l'apertura delle trattative, che tiene aperte con canali indiretti di dialogo. Ma questo è terrificante. Le guerre di lunga durata, le guerre a basso voltaggio o ad alti e bassi, sono le guerre più pericolose, perché si incistano non solo nelle relazioni internazionali ma nella coscienza collettiva. E io mi rendo conto che già questa mattina, all'ennesima settimana che inizia con notizie di bombardamenti lungo la costa iraniana, di contrattacchi verso il Bahrain e il Kuwait, la sensazione per tanti di noi è la stessa, ancora come un déjà vu, come dire vabbè, lasciamoli al loro destino, che è appunto la cosa più pericolosa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: rispetto è più forte della paura. Non restare in silenzio di fronte al bullismo. Un gesto di gentilezza può spezzare una catena di violenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: preferita musica italiana.
1: Vasco Rossi, Cambiamenti.
2: Cambia

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 15 e 54 minuti.

0: Margherita Notizie.
1: L'anticiclone africano non allenta la morsa sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi bollino rosso Firenze e Perugia. Mercoledì si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Si acuisce la crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso due persone nel sud-ovest dell'Iran, vicino al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha detto l'ex parlamentare nell'interrogatorio di garanzia al GIP di Roma. Altri sei giovani arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate lo scorso maggio. Si tratta di un 19enne dominicano, 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Mondiali di calcio domani a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, il via alle 21 italiane, alla stessa ora mercoledì la seconda semifinale Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pupo.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Blanco, nostalgia.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Gigliola dall'Aquila, la senatrice che dice la massima aspirazione per una donna è diventare madre. Benissimo. E diventare padre? Ce ne siamo dimenticati che esistono i padri?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, nel sole.
3: Per

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Si può allungare, ma non accorciare. La risposta è elastico.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'anticiclone africano non allenta la morsa sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi bollino rosso Firenze e Perugia. Mercoledì si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Si acuisce la crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso due persone nel sud-ovest dell'Iran, vicino al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha detto l'ex parlamentare nell'interrogatorio di garanzia al GIP di Roma. Altri sei giovani arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate lo scorso maggio. Si tratta di un 19enne dominicano, 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Mondiali di calcio domani a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, il via alle 21 italiane, alla stessa ora mercoledì la seconda semifinale Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 16:56.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio sulla nostra penisola con clima molto molto caldo, intenso, pesante, torna a farsi sentire non solo nelle ore centrali, un po' su tutto il territorio, con temperature massime in ulteriore rialzo, prossime anche ai 38-39 gradi in diverse località da nord a sud, ma anche delle isole maggiori, mentre il tempo torna ad essere stabile ed assolato per lo più, ma le Alpi e le zone prealpine nord-orientali risentono di locali note instabili, dunque isolati rovesci o temporali localmente di moderato forte intensità. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, io ho una proposta per ridurre la velocità delle automobili in città. Ridurla sempre. Per quanto riguarda le città superiori a 100.000 abitanti, bisogna ridurla a 40 km all'ora. Per quanto riguarda le città inferiori a 100.000 abitanti, va ridotta a 30 km all'ora. Pertanto il motto "chi va piano va sano e lontano" è sempre valido. Va ricordato che il 73% degli incidenti stradali avviene in città, quindi città meno veloci ma più sicure. Saluti da Aldo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 17:25.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Menopausa. Menopausa. Dal greco men, mese, e pausis, pausa. Significato: cessazione definitiva del ciclo riproduttivo della donna.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Truculento. Truculento. Dal latino truculentum, da trux, truce. Significato: torvo, terrificante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sopruso. Sopruso. Da sopra e uso. Significato: imposizione fatta con la forza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Xilografia. Xilografia. Tipo di incisione a rilievo di disegni e testo sul legno.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: L'autismo non è un limite, ma un modo unico di vedere il mondo. Ogni persona autistica ha un valore immenso. Comprendere e supportare significa costruire un mondo più inclusivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao Radio Margherita, volevo condividere un pensiero in risposta a un messaggio che ho appena ascoltato su un ragazzo omosessuale che raccomandava al popolo di non avercela con gli omosessuali. Su questo sono d'accordo con lui, non si deve sbeffeggiare o comportarsi come ci si comportava nei decenni passati nei confronti degli omosessuali, però per me l'omosessualità è sbagliata e voglio dire alle persone, quello che volevo condividere col pubblico di Radio Margherita è che chi pensa come me che l'omosessualità sia sbagliata deve sentirsi libero di poterlo dire, libero e provocatorio, perché ad oggi quello che abbiamo perso è la libertà di parola. I transessuali, gli omosessuali sono persone deviate e quello è un problema loro, hanno fatto però di una perversità un vanto e questo va a lesinare, a incidere su quello che sono i valori della famiglia. Però in questa società che sta cambiando bisogna accettare tutto.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 17 e 52 minuti. Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Radio Margherita Notizie.
1: A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Bedford, nello stato del Maine, in occasione di un'operazione di polizia nell'area. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha detto la Premier Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della 13enne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato ammettendo di essere stato lui a uccidere la ragazzina gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Tennis ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Bastad in Svezia Francesco Passaro. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pupo.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Vincenzo e chiamo da Napoli. Volevo dire la mia in merito alla discussione sulla pedofilia all'interno della Chiesa. C'è da fare un grosso distinguo: la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, quella alla quale appartengo anche io perché sono cresciuto per una questione di cultura con questo credo, ha questa piaga che è diffusa un poco dappertutto. Non è così per i nostri fratelli della Chiesa Ortodossa Cristiana, cristiano ortodossa come la vogliamo chiamare, dove i preti assolutamente non possono dare messe, non possono esercitare se non sono sposati, quindi se non hanno famiglia. Questa dovrebbe essere una riflessione che il nostro Papa dovrebbe cominciare a fare e ad aprire sinceramente per quello che credo ai preti che possono sposarsi e possono avere famiglia. E la percentuale di pedofilia nella Chiesa ortodossa è quasi pari a zero. Questa è una riflessione che invito a fare a tutti e ringrazio Radio Margherita per avermi permesso di esprimere il mio pensiero. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Francesco Renga, aspetto che torni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 18:23.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Che fisico, disse la moglie di Einstein la prima notte di matrimonio.
2: L'angolo del sorriso.
4: Perché le bambine piccole non possono comprare gli occhiali da sole? Perché devono essere accompagnate dai genitori.
2: L'angolo del sorriso.
3: Noi affidiamo i bambini al nostro cane quando usciamo, perché è un babysitter.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gianfranco da Imperia. Un consiglio vorrei dare agli amici ciclisti. Come sappiamo, è pericoloso andare in bici in città. Dunque, pure noi ciclisti dobbiamo stare molto attenti. E una cosa importante, a mio parere, è l'abbigliamento. Non vestirsi di scuro, che si può essere non visti, ma con maglie colorate e vistose. Così gli automobilisti vedono da lontano, pure quando il vetro è appannato oppure c'è il sole in faccia.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Bedford, nello stato del Maine, in occasione di un'operazione di polizia nell'area. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha detto la premier Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannata a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato ammettendo di essere stato lui a uccidere la ragazzina gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Tennis ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Bastad in Svezia Francesco Passaro. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo rispondere a quel signore che ha detto che gli italiani non accettano dei salari da fame e non possono vivere con pochi soldi a settimana. Un amico mio è proprietario terriero di una coltivazione di fichi d'India. Cercava operai per quanto riguarda la raccolta del frutto, pagati 85 euro al giorno, dalle 4 di mattina fino a mezzogiorno, sarebbero l'equivalente di 8 ore. Non è andato nessuno dei giovani a lavorare, perché le spine, perché il caldo, perché tanti sforzi, perché tante cose. Quindi io credo che un po' abbia ragione lui, perché ci sono, è vero, dei titolari che pagano poco, al giorno d'oggi sono pochi fortunatamente, perché si sono resi conto di quello che ci siamo imbattuti. Ma ci sono anche persone, soprattutto giovani, che non hanno voglia di fare niente, e questo è purtroppo la dura verità. Ciao a tutti, un abbraccio.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mina.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mina.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Grande, grande, grande. Insieme. Un anno d'amore. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 19:27.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

0: Quando
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La Francia e la Gran Bretagna denunciano la presenza di uno fortissimo attacco dal punto di vista informatico della Russia rispetto all'Europa. Un attacco fatto di cyber sabotatori, di spie che vorrebbero evidentemente immettere forme di pensiero affini a quella russa riguardo soprattutto alla guerra, ma non solo, e sabotare anche tecnicamente quelle che sono altre vie di comunicazione e di pensiero. È chiaro che si parla di un attacco molto rilevante, se no non si sarebbero mossi al più alto livello Parigi e Londra, e anche la responsabile, l'altro rappresentante dell'Europa per le relazioni internazionali, il superministro degli esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas. Ma di preciso noi non abbiamo ancora visto e non sappiamo di che si tratta, e quindi è lecito ancora sospendere un giudizio. Siamo dalla parte dell'Europa, siamo da sempre, dall'inizio, da quel giorno di febbraio del 2022, dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione russa. Però su accuse di questo tipo c'è bisogno anche di certezze, di capire che cosa è stato fatto. È importante nel momento cruciale, nel momento cruciale dei rapporti tra l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia, capire cosa sta succedendo. È possibile che ci sia quell'attacco, ma in questo caso, se ci fosse un cyberattacco di questo tipo, bisognerebbe che tutta l'Europa parlasse con una voce unica e chiara contro Mosca, contro il Cremlino. È il contrario di quello che dicono metà delle forze politiche italiane, ed è anche questo il problema.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: social non sono un parco giochi. Proteggere i bambini online è una responsabilità di tutti. Dietro uno schermo possono nascondersi molti pericoli. Educhiamo i più piccoli a navigare in sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 19 e 52 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: giorno insieme con Pupo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Adriano Celentano. Una carezza in un pugno.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono io nella Cuneo. Spero che i miei messaggi passino, perché non li ho mai sentiti. Volevo rispondere alla signora che ha detto poco fa dell'ora di religione. Si dimentica che noi in Italia siamo legati al politicamente corretto. Purtroppo, per non offendere la sensibilità di gente che provengono da altre culture, stiamo dimenticando le nostre radici cristiane, e questo è molto brutto secondo me, perché se io vado in un paese islamico giustamente devo rispettare le loro culture, e quando loro vengono qua dovrebbe essere uguale rispettare le nostre. Noi però ci stiamo annullando, stiamo azzerando tutto, e ciò a mio avviso non è giusto.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
4: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: sarà.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio i buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
1: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Quando si zappa e quando si pota nella vigna, si fa scala non tenne nipote. Quando poi si chiama Vignignà, si fa scala qua e si fa scala là. Grazie.
4: Sono Patrizia, chiamo da Napoli. Io vorrei dire il mio proverbio. Ricetto pappi sanoscia, rammo timba che ti spartosa. Vuol dire ci metterò tempo, ma alla fine arriverò al mio intento. Grazie.
5: Michele Randazzo di Casteldaccia. Vecchi proverbi. Amore e gelosia su sempre in compagnia. Ciò significa amore e gelosia stanno sempre in compagnia. Grazie.
6: Da Trapani, questo è il mio proverbio: scrivi il male che fai sulla roccia e il bene che fai sulla sabbia, perché tu te lo possa sempre ricordare.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo rispondere alla signora che ha parlato dell'intervento dei carabinieri per quanto riguarda le prostitute in mezzo alla strada, con una sorta di sdegno e di disapprovazione. Vorrei dire alla signora che tutte le persone che probabilmente scendono in strada non lo fanno per una motivazione di scelta, ma sono obbligate, e sono lì perché la vita probabilmente a loro morde alle caviglie, le fa stare talmente male che devono perdere anche la dignità per poter fare quel tipo di passaggio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
4: Mischio i problemi coi miei pensieri,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ancora nell'occhio del ciclone l'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione negli USA, dopo l'uccisione a Houston di un immigrato messicano, una persona uccisa oggi in una sparatoria nel Maine. Il presidente della Camera dello Stato USA sollecita indagini dell'FBI. Alta tensione USA-Iran nella crisi del Golfo, stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% alle navi, attacca Trump, a cui replica Teheran, continueremo a esercitare il controllo se gli Stati Uniti non rispettano l'accordo, faremo altrettanto. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia che ha svelato la crema bianca su cui viaggiava il giudice Falcone quando fu ucciso a Capaci. Nell'occasione la Premier ha poi ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
3: Chi pensa di portare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Messaggio deve essere chiaro, lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
2: Mondiali, vigilia di Francia-Spagna, domani a Dallas, prima semifinale, mercoledì l'altra semifinale, Argentina-Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 20 e 58 minuti.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Me l'hai insegnato tu.

0: che chiamo dalla fredda Torino. Ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire nella mia calda Palermo.
1: Radio Margherita, la ascolti nella fredda Torino e ti fa sentire nella tua calda Palermo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Grazie Radio Margherita per darmi la possibilità di lasciare questo messaggio. Perché noi paghiamo il canone RAI e per vedere un evento sportivo di varie discipline dobbiamo pagare altre emittenti e non vengono trasmessi dalla RAI? Sono Nino e sto chiamando da Noto.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Mattia Bazar. Come mai?
1: Le notti non finiscono. All'alba nella via, no. Le porto a casa insieme a me.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 21 e 25 minuti.

Giovanni Pettenati. Detto Gianni, è nato a Piacenza il 29 ottobre 1945 ed è stato un cantante e critico musicale italiano. A 6 anni vinse un concorso canoro e a 8 anni iniziò gli studi musicali. Da ragazzo fece parte della Società Filodrammatica di Piacenza, recitando il teatro di Pirandello. Nel 1965 vinse il Festival di Bellaria. Si unì poi agli Juniors e nel 1966, accompagnato dal medesimo gruppo, incise il suo primo 45 giri. Nel 1966 incise il suo più grande successo Bandiera Gialla. Autori Alberto Testa, Nisa, Steve Dubof, Artie Kerfeld. Il brano è la versione italiana di The Pied Piper del cantante pop inglese Crispian St. Peters, canzone evergreen degli anni 60, capace di resistere al tempo diventata una hit, un inno generazionale simbolo di un'epoca associata a una certa idea di spensieratezza. Con questo brano, Gianni Pettenati ha venduto più di 10 milioni di copie. Al brano fu ispirato il film musicarello I ragazzi di Bandiera Gialla di Mariano Laurenti, che vide la partecipazione, oltre allo stesso Pettenati, di altri artisti famosi di quegli anni come Patti Pravo, Rocky Roberts, Ricky Shane, Lucio Dalla, The Primitives, Equipe 84 e Renato Zero. Gianni Pettenati resterà per sempre il cantante di Bandiera Gialla, che è stato pure il nome di un celebre programma radiofonico cult di quell'epoca, presentato da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1967 Gianni Pettenati partecipò al Festival di Sanremo e a un disco per l'estate al Cantagiro. Nel 1968, insieme con Antoine, entrò in finale al Festival di Sanremo. Seguirono altri successi. Critico musicale, fu anche autore di romanzi, testi teatrali e libri sulla storia della musica leggera italiana, tra cui Quelli erano giorni, 30 anni di canzoni italiane, scritto insieme con Red Ronnie, Gli anni 60 in America, Mina come sono, Io Renato Zero e Alice se ne va. Nel 2009 portò in scena il recital Breve storia della canzone italiana raccontata a memoria assieme a Delia Rimoldi, Raffaele Coeler, Maurizio Dosi e Luca Maciachini. Nel suo percorso si segnala anche l'impegno politico. Si candida infatti nel 2014 come consigliere comunale nel comune di Albenga. Con il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2018 gli fu concesso un assegno vitalizio di 24.000 euro annuali in applicazione della legge Bacchelli per aver dato lustro alla patria. Gianni Pettenati è morto il 22 febbraio 2025 ad Albenga, in provincia di Savona. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo La rivoluzione, Un cavallo nella testa, La tramontana,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Gianni Pettenati. Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Ogni regola del codice stradale esiste per proteggerti. Seguirle significa scegliere la vita. Casco, cintura, prudenza. Piccoli gesti che salvano grandi vite.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Irene Grandi, la cometa di Halley.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: ancora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Poiché continuo a sentire nostalgici del servizio militare, parlo da ufficiale in congedo. Desidero dire a tutti quei nostalgici che il servizio militare non educa sempre, altrimenti non ci sarebbero suicidi all'interno dello stesso, delle forze armate. Non ci sarebbero tanti problemi. Desidero dire a quei signori che le forze armate sono dei contesti sociali come tanti altri. Al loro interno c'è il buono e c'è il cattivo. Al loro interno ci sono le persone per bene come le persone corrotte e colluse. Quindi il servizio militare non sempre educa. Che lo capiscano una volta per sempre. L'educazione deve esserci nelle famiglie, punto.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone subtropicale africano si rinforza ulteriormente sull'Italia, portando un contesto molto caldo ovunque, con temperature massime oltre i 35 gradi su gran parte delle aree interne della penisola e sulle isole maggiori punte anche fino a 40 gradi, specialmente in Sardegna. Avremo tempo in prevalenza stabile e soleggiato, eccetto che sulle Alpi, che saranno lambite da alcuni disturbi, infiltrazioni di aria più umida, porteranno dei temporali in transito, soprattutto sulle Alpi settentrionali, ma con possibili sconfinamenti anche alle zone prealpine e pedemontane tra Lombardia e Triveneto nel corso del pomeriggio e della sera. Ventilazione generalmente debole, mare in prevalenza poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 21:57.

0: notizie.
1: Ancora nell'occhio del ciclone Lice, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione negli USA dopo l'uccisione a Houston di un immigrato messicano, una persona uccisa oggi in una sparatoria nel Maine. Il presidente della Camera dello Stato USA sollecita indagini dell'FBI. Alta tensione USA-Iran nella crisi del Golfo, stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% alle navi, attacca Trump, a cui replica Teheran, continueremo a esercitare il controllo se gli Stati Uniti non rispettano l'accordo, faremo altrettanto. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia che ha svelato la croma bianca su cui viaggiava il giudice Falcone quando fu ucciso a Capaci. Nell'occasione la Premier ha poi ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
2: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Messaggio deve essere chiaro, lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
1: Mondiali, vigilia di Francia-Spagna, domani a Dallas, prima semifinale, mercoledì, l'altra semifinale, Argentina-Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con...

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sono Salvatore e faccio l'autista. Io per andare al lavoro faccio 80 km al giorno. Vi voglio fare capire a tutti quanti che siamo abbandonati dal governo con questo caro gasolio. Io non ce la faccio più, sto lavorando per la macchina e non lo capisce nessuno, nessuno lo capisce. Arrivederci a tutti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 22:23.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo.

0: Etti.
1: Sa cosa diceva Giacomo Leopardi? I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. Sa cosa diceva Benjamin Franklin? Sii educato con tutti, socievole con molti, intimo con pochi, amico con uno soltanto, nemico con nessuno. Sa cosa diceva Piero Calamandrei? Gli avvocati non sono né giocolieri da circo né conferenzieri da salotto, perché la giustizia è una cosa seria.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Viaggio Antonacci. Non tentarmi.
1: Se continui così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, se poi te ne vai, va a finire, esco di testa.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Luigi dal Sulcis Iglesiente. Vorrei fare un appello ai signori alti dell'aeronautica, che la smettano di girarci sopra le nostre teste, che sono 20 anni, anzi no, di più di 20, sono 40 anni che ci girano intorno, che ci bruciano tutto il propellente sulle nostre teste, e poi fanno deviazioni sulle nuvole, le sfaldano, le fanno sparire, non lo so. Sarà ora che cambino, che se ne vanno in un altro posto a girare. Grazie, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: scappare.
1: Radio Margherita. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 13 luglio. Sono le ore 22 e 54 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Sono Nicola, chiamo da Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché quando meno te l'aspetti riascolti quella canzone che da tanto non ascoltavi e ti tornano in mente tanti bei pensieri. Ciao.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pupo.
1: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì,

0: Sergio Cammariere. L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Rita Pavone, questo nostro amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 23:26.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La Francia e la Gran Bretagna denunciano la presenza di uno fortissimo attacco dal punto di vista informatico della Russia rispetto all'Europa. Un attacco fatto di cyber sabotatori, di spie che vorrebbero evidentemente immettere forme di pensiero affini a quella russa riguardo soprattutto alla guerra, ma non solo, e sabotare anche tecnicamente quelle che sono altre vie di comunicazione e di pensiero. È chiaro che si parla di un attacco molto rilevante, se no non si sarebbero mossi al più alto livello Parigi e Londra, e anche la responsabile, l'altro rappresentante dell'Europa per le relazioni internazionali, il super ministro degli esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas. Ma di preciso noi non abbiamo ancora visto e non sappiamo di che si tratta, e quindi è lecito ancora sospendere un giudizio. Siamo dalla parte dell'Europa, siamo da sempre, dall'inizio, da quel giorno di febbraio del 2022, dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione russa. Però su accuse di questo tipo c'è bisogno anche di certezze, di capire che cosa è stato fatto. È importante nel momento cruciale, nel momento cruciale dei rapporti tra l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia, capire cosa sta succedendo. È possibile che ci sia quell'attacco, ma in questo caso, se ci fosse un cyberattacco di questo tipo, bisognerebbe che tutta l'Europa parlasse con una voce unica e chiara contro Mosca, contro il Cremlino. È il contrario di quello che dicono metà delle forze politiche italiane, ed è anche questo il problema.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Peppino Di Capri. T'hanno vista domenica sera. No.

0: Il mare ci dà ossigeno, cibo, vita. Ogni pezzo di plastica lasciato in mare è un pericolo per la vita marina. Proteggiamo i nostri mari.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Gigliola dall'Aquila. Vorrei rivolgermi al sindaco di Ivrea, al vescovo, ai giovani di Ivrea, agli agricoltori. Si parla spesso di fame nel mondo, di spreco alimentare, e si permette ancora che a Carnevale si giochi con tonnellate di arance per una tradizione incivile e immorale.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Nuovi Angeli, Singapore.
4: Sì.

0: Natale. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Gianni Morandi.

0: ha presentato Buonanotte con Gianni Morandi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: In ginocchio da te, Non son degno di te, Occhi di ragazza, Questa vita cambierà, Si fa sera e Uno su mille.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con NEC.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. È mezzanotte, è 28 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita. La più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Al signore che contestava l'aumento dell'assicurazione per un danno di 300 euro, gli ricordo che non è detto che possa per forza aumentare la classe di merito dopo tanti anni per un pagamento di 300 euro. Lui può richiedere alla Consap l'importo da liquidare, liquida l'importo e la classe di merito non viene aumentata e paga semplicemente l'importo che la Consap gli comunica.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Poi sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

0: il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 14 luglio. È mezzanotte e 53 minuti. Gruppo Italiano.

0: Io ascolto Radio Margherita perché ci fa sognare, ci fa vivere. Siamo io, Peppe da Napoli e Lello. Un bacione a tutta l'Italia.
1: Radio Margherita ti fa sognare, ti fa vivere anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Renato Zero.

0: con il brano Quando. Si sono confrontati oggi Luca Bonaffini e Pino Daniele. Confronti.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: Sotto un cielo di LED mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori lì.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Salve Radio Margherita, l'autismo. E il mio messaggio è rivolto a tutte le famiglie che hanno bambini con questa disabilità. Purtroppo sono troppo spesso lasciati, abbandonati a se stessi, sempre più soli in tutto. Lo Stato, le associazioni, tutto, tutto contro e non c'è un attimo di aiuto. Io vorrei veramente stringere tutte le famiglie che come me vivono questa situazione di forte scoraggiamento e richiedo continuamente a tutti di essere forti e soprattutto di sperare che veramente si muova qualcosa. Grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Adriano Celentano,

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per struccarti senza latte detergente, utilizza un batuffolo di cotone con dell'olio d'oliva.
0: I consigli della nonna.
1: Avete mangiato delle mele? Non gettate la buccia. Usatela per strofinare i ripiani di marmo e poi passate con un panno. Torneranno puliti in modo naturale.
0: I consigli della nonna.
1: Per eliminare i moscerini dell'uva, disponi in mezzo ai grappoli un limone con una decina di chiodi di garofano, conficcati nella scorza. Li terrà lontani.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Un secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Guida con responsabilità. Rallenta. La sicurezza viene prima.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il 3. Il tuo nome.
1: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido.

dentro e mi rimane lì. E nella testa ho mille muri da battere, mille dubbi da battere. Come quando entravo a casa e mi dicevo non piangere, trattenevo le lacrime e le versavo su pagine. Un essere diverso è solo un essere fragile. Trattami come una specie estinta, come fa una volpe a diventare una pelliccia. So soltanto che ci prenderemo la rivincita in una notte limpida. Io mica l'ho scritta, l'ho dipinta.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Alla signora che diceva che il corpo umano è perfetto e quindi non c'è altra spiegazione che è creato da Dio, le ricordo che il corpo umano è frutto di un'evoluzione naturale sulla Terra. Dio non creò direttamente l'uomo. Dio creò all'inizio l'antenato dell'uomo, che era come una scimmia. Quindi l'uomo è frutto dell'evoluzione della Terra, perché se fosse stato frutto di Dio l'avrebbe creato direttamente per come è ora, ovvero un essere perfetto.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Bobby Solo. Gelosia.
4: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più